che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: uguali. Tu già Carmagno, le firme sui muri, tu capi firmati.
1: Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali.
0: Tu i viaggi regali e le fedi nuziali, ma al massimo scambiarci le fedine penali.
1: Giochiamo al gioco delle differenze.

si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la

Godetevi le più belle canzoni italiane su Radio Bonheur, 87.7 FM e canale 11B in DAB+. Ritrovate tutti i successi che vi stanno a cuore su Radio Bonheur.

Godetevi le più belle canzoni italiane su Radio Bonheur, 87.7 FM e canale 11B in DAB+. Ritrovate tutti i successi che vi stanno a cuore su Radio Bonheur.

canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: tour de chant dès 14h. Réservation au 071 45 53 60. Ce dimanche 11 octobre, nous recevrons Sergio Herba dans le grand studio 42 rue de la Baille. Radio
1: Bonheur. Volete cantare? Allora venite al karaoke di Radio Bonheur il sabato e la domenica. Bar e servizio di ristorazione leggera a partire da mezzogiorno e karaoke alle 16. Siete tutti benvenuti. Speriamo di incontrarvi presto. Ora torniamo alla più bella musica italiana. Buon ascolto a tutti.
2: Tutte le più belle canzoni italiane. Radio Bonheur 87.7 FM.

Martedì e venerdì, musica italiana su Radio Bonheur 87.7 FM e canale D AB più 11B.